0: A ver.
1: Disjockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
2: Qui l'atmosfera!